generale di 20 anni, figlia di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Croix.

istante divento sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. L'inferno in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più

una freccia in cielo per farlo respirare. Tira una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.

nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

cuori bambini dormono sul fondo del sangue. Ora i bambini dormono sul fondo del sangue.